prende un appuntamento per il golf e puoi scommetterci la vita che piove. Cerco di dare un party e il ragazzo del piano di sopra brontola. Credo che passerò la vita a prendere raffreddori e a perdere treni. Accade tutto a me. Ho avuto la rosolia, gli orecchioni e ogni volta che ho un asso il mio avversario fa sempre briscola. Credo di essere proprio un matto che non guarda mai dove salta. Accade tutto a me. Dapprima il mio cuore credeva che tu potessi spezzare questo incantesimo per me, che l'amore potesse cambiare il giro del gioco per porre fine alla disperazione. Ma ora non posso più ingannare questa testa che pensa per me. Ho impegnato i miei castelli in aria, ho telegrafato, telefonato, ho mandato un espresso urgente anche. La tua risposta è stata addio. E c'era perfino la tassa da pagare. Mi sono innamorato soltanto una volta e dovevi essere proprio tu. Accade tutto a me.